0: ragazzi, Rossella, Ciccio e Basolino.
1: Grazie.
0: Belli, belli tutti e tre, belli.
2: Ciao, ciao amico.
1: Bene,
2: caro,
1: grazie,
2: amici.
1: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno amici, allora, siamo tornati alle basi, un po' sì, a Roma, Ciccio a Milano. Qualcuno sì, è tornato alla base ieri, credo la Germania mi sa, è tornata alla base.
2: Tornata alla base.
3: E anche l'Olanda.
2: Anche
3: forse,
2: l'Olanda.
3: Sì, sì, sì.
2: Ma quest'anno Marocco, forse vincevamo Paraguay, di brutto allora.
1: Chi?
2: Perché
1: chi?
2: Sempre.
1: Chi finisce? Chi vince?
3: No.
2: No.
3: Avremmo vinto di brutto noi italiani se
2: sì,
3: fossimo andati.
2: Sì, perché comunque la Germania sempre ci ha dato fastidio, anche l'Olanda un po' di fastidietto ce lo dava, no?
3: In realtà comunque, con la Germania siamo arrivati in finale. Poi
2: passando a palle più piccole, tipo il tennis.
1: Sì. Oh, yeah. C'è stato l'esordio di Sinner.
2: C'è stato l'esordio di Sinner, come anche detto Guido De Santis in, durante le news, e ha parlato di quest'unghia incarnita. Ma cos'è questa
1: unghia? No, allora, l'unghia, allora, tra l'altro c'è un problema proprio. Sai che lì deve essere tutto
2: bianco.
1: Lui
2: c'era la macchia rossa
1: addirittura. E poi non voleva chiamare il dottore perché c'era un ottimo ritmo della partita e non voleva penalizzare il suo avversario.
2: Beh, stupendo. Vabbè, stupendo.
1: Se c'è uno che ha veramente un livello di
2: posso dire che
1: favoloso,
2: quando ha preso
1: favoloso,
2: quello scivolone ho sofferto, ho detto ah cavoli, quello è il ginocchio proprio, porca miseria. Invece
3: dalla parte
2: no,
3: l'unghia, o dall'altra da, parte?
2: No, dall'altra parte, parte pensa, invece no, si è alzato, tac, c'era sempre la macchia insanguinata, però fa niente, no,
1: che
2: vabbè.
1: Che bello avere uno
2: dai Sinner, forza e coraggio. Si
1: bello,
2: parte, si parte con Cake by the Ocean. Dai che la cantiamo.
3: Torta vicino al mare.
2: Esatto.

0: mangiamoci questo pezzo di torta vicino all'oceano e dai, cominciamo questa, questa giornata con uno scherzo su misura di Ciccio.
1: Allora, su misura perché Monia sa che papà è molto rigido con tutte le regole, tutte le leggi, sì, proprio non ha mai, insomma, sbagliato.
2: Non si smolla mai,
1: sì,
2: sempre rigido.
1: Non ha mai sbagliato una scadenza, insomma, tutto quanto perfetto. E tra l'altro deve rinnovare la patente. Ora, dire al papà che fa alcuni tipi di attività anche se è in pensione e pronunciare la parola nero, hai capito?
0: Nero.
1: Crea delle. Però
2: ma
1: io
2: pure
1: dico,
2: nella patente c'è il nero.
1: È perché lui fa altri lavoretti, capito?
2: Ah,
1: che tra l'altro, poverino, cioè non solo li cumula con il suo reddito e paga anche una cifra clamorosa di tasse. Però se mi fa il lavoretto in nero.
2: Sistemiamo tutto.
1: Andiamo, vai.
3: Ciao a tutti i pazzi, sono Monia. Voglio fare lo scherzo a mio papà che deve fare il rinnovo alla patente.
1: Sì.
3: Ed è uno regolarissimo con tutte le leggi. Vai, Ciccio, pensaci tu!

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
0: Pronto, buongiorno, chiedo scusa. Allora, avrei bisogno di controllare alcuni dati perché c'è un rinnovo in procinto di rinnovo. Allora, mi spiego un attimo, perché io ho, si chiama Alert, sì. Praticamente il computer mi blocca. Allora, la sua scadenza precisa quando sarebbe?
1: No, quella è scaduta già dal 20 o 22 di febbraio.
0: È già scaduta?
1: Perché? No, la patente ce l'ho, me l'hanno rubato l'11 di aprile. Ah, perché se no, cioè, ultimamente l'avrei fatto. Io adesso ho la prenotazione il 10 di novembre.
0: Ok, rimango un attimo in linea, per favore, che non sentirà niente, non attacchi, non sentirà, la isolo, non sentirà niente. E poi le parlo un attimo, un attimo.
1: Vince,
0: sono qui, esatto, quello d'Aprilia. Io direi facciamo saltare lui, no. Tanto lui mi ha detto la minchiata che le ha perso queste cose. No, facciamo passare il figlio di Gaetano. Tanto sarà uno che credo che è andato in pensione. Farà dei lavori in nero, fa queste cose qui. Figurati, è uno che. Sì, no, gli dico quattro fregnacce, gli dico io. Ok, non ti preoccupare, gli dico io quattro cazzate. Va bene. Allora, eccoci qua. Dobbiamo posticipare a urgenza, no?
2: Purtroppo
0: tanto
2: sì.
0: Lei è in pensione, quindi non è un problema. Ok?
1: E che vuol dire? Cosa vuol dire?
0: Che comunque è in pensione, cioè.
1: Ma non ho capito, cioè, che cosa sto dicendo, mi scusi,
0: È che non verrà data, allora, che non verrà rinnovata subito.
1: A me la patente mi serve.
0: Sì, ok.
1: Cioè,
0: ma le serve. Sì, ma in pensione. Allora, i lavori in nero noi cerchiamo di non favorirli.
1: No, io non sto lavorando in nero, io sono in regola, signore.
0: Ecco, non mi piacciono queste cose, non mi piacciono queste cose. Io non posso, io non posso favorire il nero. Non posso. Se mi lei io lo so, lei vuole che io venga dalla sua parte per il nero. No.
1: Porca miseria. Io sto lavorando regolare.
0: Non mi metta. Allora, scusi, se lei è in pensione, come. Allora, sappiamo, io lo so cosa fa lei, lo so. Immagino. Lei sarà uno di quelli che.
1: No, lei sta dicendo delle cose proprio.
0: Il furfante io non l'ho, il furfante io non lo avvantaggio mai. Ha capito?
1: Ma non sono furfante, porca miseria!
0: Dai!
1: Io sto lavorando regolare!
0: Ma allora ce l'abbiamo tutti uno scheletrino nell'armadio. Allora, dai.
1: No,
0: io non
1: mi
0: permetto.
1: No.
0: Non
1: ha capito.
0: Allora,
1: io se lei guarda.
0: Sta lavorando in nero, ma io dico, ma perché devo venire dietro di lei?
1: Ma quale nero? Scusa, guarda, io vengo con i carabinieri di motorizzazione,
0: No, allora, cerchiamo di ragionare.
3: Io non posso favorire uno che fa i suoi girelli.
4: Ma si è ritrovato in nero così, di colpo.
3: Non posso.
4: E non posso.
3: E nella seconda parte ancora meno.
4: E allora aspettiamola.
3: Posso.

0: semplice rinnovo, perché in realtà il nostro carissimo amico, il papà di Monia, lavora, anche se è in pensione, ma fa anche dei lavori ed è assolutamente tutto regolare, non ha mai violato nessuna norma, almeno questo è quello che dice lui.
1: Certo, questo è quello che dice.
2: Non so, gli ha detto di far del nero, di voler far del nero,
0: che
2: così
0: io devo favorire il figlio di Gaetano. Ora Gaetano, questo qui dai, lo abbiamo spostato, basta,
1: ma esatto,
0: c'è una serie di cose.
2: Vabbè, eravamo rimasti così,
0: non posso.
3: No, allora cerchiamo di ragionare. Se succede qualsiasi cosa e lei è nero, io lo so come fate voi, dice no, ho dato una mano all'amico, vero? Ha fatto così, eccetera.
4: No, capito.
3: Lei pensava che nessuno lo beccasse, lo pizzicasse in queste cose qui.
4: Ma che cosa?
3: In questa Italia tutti abbiamo una situazione così.
4: Ma non ho capito perché a me lei mi sta dicendo la sua regola.
1: Perché?
3: Allora, tutti abbiamo una situazione, anch'io, guardi, le dico anche sinceramente, io due volte sono stato al dentista e mi ha chiesto, gli ho detto, vabbè.
4: Lascia aperto il dentista!
3: Allora, quando sono andato a fare dall'urologo, anche lì, ha capito? Cioè, non sto a sindacare questo, lei secondo me fa anche bene.
4: Ma che cosa?
3: Ti permette?
4: Ma che cosa sto facendo bene?
3: Lo fa bene? Allora, dai. Lei veramente.
4: No, è lei che sta dicendo delle cose insensate.
3: Allora, quando uno va al ristorante, a volte dico sì, no.
4: Ma ancora esiste. Allora, ancora esiste a dire queste cose.
3: L'economia va avanti, ma non è più come prima, ha capito? Allora non mi metta nella condizione.
4: Vorrei capire una cosa, perché lei sta facendo questo discorso qui.
3: Perché so come funziona questo.
4: Uscendo fuori.
3: Allora, se lei è in pensione, ci avrà l'amico che l'assume. Aggiornare queste cose qui, capito? Queste cose.
4: No, forse non l'ha capito.
3: Quando voi fate queste cosine, lo capisco. Ha capito? Lo capisco.
4: Ma che cosa capisce?
3: Dai, facciamo così.
4: Adesso arrivo a Roma perché io sto sul camion, sto qui a Città Nord. Io sono andato a scaricare.
3: Non me le dica queste cose. Allora, se lei sta facendo i giri suoi, non me le dica questo, non mi coinvolga.
4: Io vengo lì a potere zero con le carabinieri.
3: Le passo un attimo, il mio assistente.
4: Un attimo.
3: Qui è tutti pazzi per RDS, è uno scherzo. C'è Monia, tua figlia in linea. Buongiorno.
5: Ciao,
3: io ho
5: fatto lo scherzo.
3: Buongiorno. Amico, senti, cosa vuoi dire a Monia, la luce dei tuoi occhi che ha fatto lo scherzo? Cosa le vuoi dire?
4: Niente,
3: ti stai riprendendo?
4: No, perché io l'aspetto. Porca miseria, questo non mi chiama ancora per la stessa
3: domanda. Grazie.
5: Ciao, a presto.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, adesso parliamo veramente di caldo perché non si può non parlarne. Siamo tutti nella morsa del, del caldo.
1: Forse finisce tra
0: poco. Finisce, però l'ex ministro francese, la Sylvie Goulard, ha detto che chi lavora al caldo perde produttività.
2: Ma
0: una giornata di lavoro oltre i 32 gradi è brava, equivale a mezza giornata di sciopero praticamente.
1: Ma ne ha altre idee? No, perché è veramente
2: si può andare a lavorare di notte che fa più fresco, per esempio.
0: Ecco, infatti dice dovremmo anticipare l'avvio del mattino, perché magari al mattino ci sono
1: allora
0: delle ore un po' più.
1: Non è brava.
2: È successo a mio nipote l'altro giorno, gli hanno anticipato alle 5 del mattino il lavoro, era contentissimo.
1: Vedi. Non vedeva l'ora di alzarsi presto.
2: Si è svegliato pimpante, meno male che
1: sono pimpante.
0: Ma come si fa ad essere efficienti sul lavoro con questo caldo? Allora, ci sono tante cose che abbiamo scoperto. Per esempio Sinner, abbiamo detto l'altro giorno, che si mette questo gilet col ghiaccio dentro. Però ho scoperto che ci sono anche delle coperte rinfrescanti. Ecco, che quando lavori in ufficio te la puoi mettere sulle gambe, non ho capito.
1: Basta che togli uno dei tre piumoni.
0: Io ho tolto un piumone adesso.
1: L'altro ce l'hai.
2: Amici, quindi basta questo anche al ministro.
1: Però avete delle sacche di sangue in più.
0: Dai, chiediamo alle nostre amici, come fate? Secondo voi qual è la il rimedio per fare in modo che questo caldo non entri poi nell'efficienza del vostro lavoro?
1: Possiamo mettere anche un'altra domanda?
0: Sì.
1: Come fate a imboscarvi durante il caldo? Così, già che ci siete.
0: Dai, cioè, c'ha ragione l'ex ministro francese.
1: In Francia noi facciamo le cose che sicuramente non farete.
2: I problemi grossi che avete: avete caldo, bevete la birra fresca, vi rinfresca, ma poi viene caldo perché avete la birra.
0: Rimedi.
2: Ne bevete un'altra perché poi
1: vi nascondete in magazzino e vi fate la ronfetta, così per dire.
0: Per ciccio
1: dire,
0: questo. Per dire. Dei rimedi che state utilizzando in questo periodo,
1: così,
0: soprattutto.
1: Insomma, ma nessuno lo farà.

0: Ombrellone.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour. La prevenzione femminile è la nostra meta.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99€. Todis, buongiorno convenienza!
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su

0: più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Napoli. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dal 7 al 12 luglio Coca-Cola Pizza Village prende forma sul meraviglioso lungomare Pertini di Pozzuoli a Napoli. Non fartelo raccontare, vivilo. Per info e acquisto ticket pizzavillage.it e Official Pizza Village.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99€, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
5: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
6: Paletta, presa, secchiello, pronto!

0: 7.35, amici, tutti pazzi per RDS. Siamo nella morsa del caldo. Forse si abbasseranno le temperature fra un pochino, ma per adesso avete delle difficoltà. Come le superate? Grazie.
1: Come le state superando? Ci sono vari metodi, un po' ve li abbiamo anche detti noi. Per esempio c'è il raffrescatore a evaporizzazione.
2: Sì.
1: Quello lì che raffresca e tiene anche un certo, diciamo, non c'è secchezza, no? Che a volte uno
0: quello
1: si secca la
0: voce. Locali all'aperto a volte.
1: Carino quello là, no?
2: Sì,
1: che ti senti bagnata un po' fracichella. Sentiamo cosa avete detto voi.
3: Tutti pazzi, buongiorno. Per questo caldo infernale, quando vado al lavoro mi vesto.
2: Sì.
3: Tutta leggera, lenta, con pantaloni morbidi, scarpe rigorosamente aperte, capelli raccolti e poi acqua come se piovesse. Buon caldo a tutti.
1: Sai che a me mi succede il contrario: d'estate bevo meno che d'inverno, ma perché?
2: C'è scritto anche al telegiornale.
1: Lo so, quello
0: Medicina 33 ha fatto una puntata su questo.
2: Onder.
4: Buongiorno. Melo da Siracusa.
1: Sì.
4: Io vi farò venire l'invidia a tutti quanti. Quando sono un chirurgo e quindi lavoro praticamente tutto l'anno in sala operatoria dove le temperature sono veramente basse.
2: Anche a casa, operato col
4: sto in divisa. Certo. A maniche corte praticamente tutte le ore del lavoro da settembre fino a settembre.
1: Mamma mia, però quando esci dalla sala operatoria ti prende un colpo.
2: Non esce, ma anche a casa, fatevi una sala operatoria.
1: Hai
2: operato qualcuno, un cugino.
5: Ciao Rossella, ciao Ciccio, ciao Paz.
2: Ciao.
5: Stefano da Dongo, provincia di Como.
2: Sì.
5: Allora, nel mio campo è molto difficile avere, diciamo, refrigerio. Lavorando sui campanili, io sono
0: tecnico campane.
5: Viene molto difficile trovare una fonte di refrigerio.
2: Certo.
0: C'è anche gli spazzacamini hanno questo problema.
1: Ma io voglio sentirti pure. Campane. Ma cos'è che cambia il batacchio? Cioè, cosa?
2: In che senso?
1: Cosa fanno uno che
0: campane. Come Gobbo di Notre Dame, stanno lì.
2: Cambia il batacchio, ragazzi.
1: Cambia il batacchio.
0: Quello lo fanno anche altri tecnici, Rossella, gli andrologi.
1: Dai.
2: L'urologo.
1: Facci sapere, amico, cos'è che fai? Adesso abbiamo Giovanni al telefono.
2: Ci sono varie soluzioni.
1: Giovanni,
6: buongiorno. Buongiorno Ciccio, buongiorno Rossella, buongiorno Bob.
2: Buongiorno, senti, che cosa fai? Che lavoro fai? E che
6: allora, io sono bracciante agricolo, facciamo produzione di pomodoro.
2: In Sicilia?
6: Dentro le serre c'è una struttura, un capannone, diciamo, sono tanti capannoni e di sopra c'è la plastica messa.
2: Certo. E quando lavorate voi?
6: Noi lavoriamo di notte per evitare il caldo,
1: certo.
6: Perché in estate facciamo dalle 2 di notte fino alle 10, perché poi dalle 10 in poi inizia a fare più caldo.
0: Anche le 10,
6: e le temperature salgono oltre i 40 gradi.
1: Ma io mi ricordo quando andavo cioè una volta sono andata in campeggio, alle 6 già non si poteva stare in tenda. Tu pensa nella serra.
2: Senti, secondo te, hai sentito prima di quello che lavora nei campanili che cambia il batacchio, secondo te è peggio per te o peggio per cioè lo cambieresti il lavoro con quello del campanile?
0: Sì, piacerebbe di più.
6: No,
2: meglio di notte che quel su campanile.
6: Poi facciamo diciamo il periodo è da maggio fino a ottobre, facciamo questa
1: certo,
6: vita.
1: Certo.
2: Senti,
1: va bene.
6: No, ne vale la pena.
1: Infatti vedi proprio la vita che ti spunta, tu sei lì che meraviglia.
2: Ecco.
1: Senti, solo nelle serre, no?
6: Solo serre.
1: Solo serre, ok. Va bene, noi ti salutiamo Giovanni, un abbraccio
2: grazie,
1: grande.
2: Grazie Giovanni, in bocca
0: grazie,
2: al lupo.
0: Giovanni.
2: Quindi adesso vai
6: un
2: a fare
6: abbraccio
2: nanna.
6: Anche a voi, siete stupendi e speciali, vi sento tutte le notti e ci fate sempre compagnia.
2: Buona dormita Giovanni.
6: Più tardi
2: poco,
6: sì, grazie.
2: Più tardi sì.
1: Ora.
2: Un abbraccio forte.
6: Ciao. Anche a voi.
7: Svegliati con il sorriso anche d'estate.
8: Con Tutti Pazzi per RDS.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Alle 7:42, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz. Guardate che quella, l'amico che lavora nel campanile è
2: gettonatissimo.
1: Sì, tra l'altro ci arriva un messaggio e dice: voglio info, devo cambiare il batacchio del mio ragazzo. E secondo me per la campana.
2: Ma non credo, sì.
3: Mi danno anche in permuta a tempo.
1: Può fare la revisione comunque.
2: No, però adesso mi informerò bene. Ma cos'è che fanno? Cioè, come funziona?
1: Puliscono,
3: accordare le campane.
1: Manutenzione ai motori. Delle campane elettriche, degli ingranaggi, degli oscillatori.
2: Ah, allora non hanno il batacchio, perché quella erano quelle.
1: Ce l'hanno elettrico il batacchio.
2: Beh, direi di.
1: E oscillano.
2: Non lo so, questa mi sembra una fake news.
3: Allora, adesso giochiamo a sperracca. La bufala, quando sentite una fake news, fate una bella pernacchia. Se la notizia invece, secondo voi, dovesse essere vera.
1: In onore al batacchio, facciamo un din don.
3: Ma che il gobbo in Notre Dame potrebbero fare?
2: Tipo? Pernacchiata, vabbè. No.
1: Vabbè. Questa mi fa.
2: Era meglio Din Don, dai.
1: Del Gypsy King. No, no, è bello, bello.
2: Che tristezza. Amici, prenotatevi al 388-22-38822. Si gioca a Spernacchia la bufala.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Tutti pazzi per RDS.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
8: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da €29.950 qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
13: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia, unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst, in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
14: No, sì!
15: Brava!
14: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
19: It's summertime.

0: Tutti pazzi per RDS, amici, è arrivato il momento di spernacchia la bufala. Adesso dovrete capire se le notizie sono vere o false.
1: Allora, se dovessero essere vere, cosa facciamo? Ah, il gobbo.
2: Ecco il gobbo, quello di Notre Dame, esatto. Ecco. E invece se sono appunto fake news, una bella pernacchiona. Andiamo a Valmontone a trovare Gianluca. Buongiorno.
1: Buongiorno
2: caro.
1: Gianluca.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno Gianluca, sei pronto? Soffri
2: sei pronto?
1: Il caldo?
3: Prontissimo e soffro moltissimo il caldo.
1: Ah, fai io una pernacchia da uno che soffre il caldo.
2: Ecco, e adesso il gobbo di Notre Dame che sta suonando le campane. Certo.
0: È più, però va bene.
2: Va bene lo stesso. Andiamo a Isernia, c'è Nicola. Buongiorno caro.
1: Buongiorno Nicola.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Pure a te chiediamo di fare il gobbo di Notre Dame.
1: Di Neanderthal.
2: Mi sembrava quello di
1: meglio.
2: Questo è Neanderthal.
1: Bravo.
2: Sì, sì.
1: Le faremo sapere, la prima parte del casting l'hai superata.
2: E invece la pernacchia? Ma questo c'è.
1: Ah, c'è il famoso silenziatore delle pernacche.
2: Metti il viva voce che si toglie. Vai.
3: Ok.
2: Pernacchia, ecco,
1: vedi. Allora,
2: quante ne sa Marco Bellavia, guarda, me l'ha detto lui di farlo.
1: Va bene, allora partiamo con tutte le domande, mi raccomando, se dovesse essere vera, un suono, se dovesse essere falsa, la pernacchia.
2: Gianluca, partiamo da
0: Gianluca,
2: te.
0: Gianluca, Walter Nudo denuncia Facebook per averlo bloccato a causa del suo cognome ritenuto sconveniente.
2: Ma infatti adesso no, siamo arrivati anche a quello.
1: È bella questa cosa, le nudità anche.
2: Sempre
1: le
2: per te Gianluca. Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto per passare a Mediaset. Perché è vero che lascia Chi l'ha visto, ma non per passare a Mediaset.
1: E a Mediaset Chi l'ha vista non l'hanno vista. Raz Degan ha processo per aver aggredito l'elettricista che lavorava al suo trullo.
2: No,
1: sai che è vera.
0: Mi ha tirato un tarallo.
1: Tutti quelli che hanno un trullo hanno un comportamento. Prossimamente Rossella aggredirà l'elettricista.
2: Gianluca, ti porti a casa un punto per adesso. Passiamo a Nicola.
3: Eccomi.
0: Nicola, Amadeus lascia la 9 e parteciperà come concorrente al prossimo GF VIP.
1: Direi che non ha proprio bisogno.
2: Joliet ha duettato con 50 Cent al Diego Armando Maradona. No, e invece è vero.
0: È di persona?
2: Sì, è entrato, ho visto anche la scena, guarda.
1: Wow.
2: Sì.
1: Il personal trainer con cui esce Belen Rodriguez è socio della palestra del marito di Micaela Ramazzotti.
2: Infatti.
1: È una pernacchia,
2: non è vero.
1: Bravo, hai azzeccato.
2: Guarda, grazie a questo personal trainer vinci, Nicola.
0: Due punti per te e una bella RDS bag.
2: Gianluca, ti mandiamo un gadget, non ti preoccupare.
0: Non essere triste come il gobbo
1: di
0: Notre Dame.
1: No,
3: va benissimo.

0: ottimo lo stesso.
1: Tirati su, ok, non come il gobbo.
2: Ciao amici, buon lavoro.
0: È stato bellissimo conoscervi.
2: Grazie. Grazie.
0: Ciao,
2: grazie.
0: Buona giornata a voi.
3: Un abbraccio. D'estate dalle 7 alle 10.
4: Tutti pazzi per RDS. It's summertime.

0: Mancano due minuti alle 8, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio, Buzz, e siamo pronti ad andare in redazione?
1: Sì, siamo pronti, c'è già Guido De Santis pronto, eccolo, deve solo mettere le cuffie e poi è pronto. Ci veloci, saluta. Veloci.
0: Buzz, annuncialo con il gobbo, dai, come lo annuncierebbe il gobbo?
2: E adesso arriva le notizie!
1: Mamma mia! A tra
3: tutti
1: poco!
3: Pazzi per RDS!
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
5: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
0: Ed eccoci con il nostro amico Guido De Santis. Buongiorno,
7: ciao,
0: caro Guido.
7: Ciao Ciccio, buongiorno a tutti.
0: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie, Guido.
7: Indagine sull'attentato sotto la casa del giornalista Sigfrido Ranucci. Un ultimo ora riferisce di 4 arresti, operazione dei carabinieri, riguardano i presunti esecutori del gesto. 3 vanno in carcere, 1 ai domiciliari, l'esplosione il 16 ottobre scorso a Pomezia sul litorale romano. È possibile superare il tabù di avere un presidente della Repubblica di centrodestra. In TV su Rete 4 le parole di Giorgia Meloni sugli scontri con Trump: non ero inginocchiata prima, non sono anti-americana oggi. Il presidente degli Stati Uniti intanto conferma la partenza per Doha in Qatar dei suoi inviati Witkoff e Kushner, nuovi colloqui con gli iraniani, rivela. Venezuela: hanno perso la vita almeno 1719 persone, fra cui 16 italiani, nel terremoto della scorsa settimana, più di 5000 feriti. È più che probabile attentato nel Principato di Monaco, 3 feriti, 2 gravi nel mirino, la famiglia di un oligarca ucraino, si chiama Vadim Ermolaev. La coppia è in pericolo di vita, meno preoccupanti le condizioni del figlio tredicenne. L'ordigno esplosivo nascosto in una borsa nell'atrio di un palazzo, rinvenuti bulloni e pallini. L'ondata di caldo, picco sull'Italia, oggi 25 città da bollino rosso, morti 2 anziani che erano ricoverati a Genova. Ma arrivano i temporali, allerta gialla in 8 regioni, allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese. Lo sport, i mondiali di calcio, avanti il Brasile, eliminate Germania e Olanda. I verde oro, il rimonta 2-1 sul Giappone, agli ottavi, ai calci di rigore Paraguay e Marocco, Marocco che se la vedrà col Canada. A proposito del Paraguay, oggi proclamata la festa nazionale. Tennis, in 5-7 il sofferto esordio di Sinner a Wimbledon, prossimo avversario il portoghese Borges, ma sentiamo Gianluca Teodori.
8: L'ultima partita era lontanissima, un mese esatto dal calvario del secondo turno a Roland Garros. Innegabile l'appannamento legato anche al caldo, nemico storico ormai di Jannik Sinner. A Wimbledon un esordio da brivido in contrasto con la cornice, eternamente elegante e rassicurante attorno all'erba del centrale. L'incubo parigino si è riaffacciato per 3 set interminabili con 2 partite vinte da Kecmanovic, una al tiebreak. Una brutta caduta e il sangue che imbrattava il bianco della scarpa destra, poi la legge del numero 1 imposta senza affanni negli ultimi 2 set. La vulnerabilità sembra a volte l'avversario più forte e Sinner in fondo piace anche per questo.
7: Questa è RDS.
9: Amore, tesoro, svegliati!
10: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
9: Dai, forza!
10: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
9: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Le 8:03, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Buzz.
1: Cari amici, c'è una proroga del fermo biologico del riccio fino al 2029.
0: Aspetta, cos'è il fermo biologico
1: del riccio? Stop alla pesca del riccio, sì.
0: Quindi
1: sì,
0: non si può...
2: In tutte le regioni?
1: Assolutamente non si possono fare gli spaghetti coi ricci. Però io alcune volte li vedo sui cosi. Forse sono ricci
2: tanto perché il riccio
1: allevati a
2: comunque,
1: casa.
2: No, perché il riccio si conserva molto bene in freezer in realtà, quindi molti fanno le scorte prima.
0: Cioè, quindi lo spaghetto di Don Camillo giù a Ortigia.
1: Non so che sarà di 5 anni fa, fammi capire.
2: Ma purtroppo sono i predoni dei ricci vanno
1: immediato. Ma non ci credo. Però magari chiediamo ai nostri amici: lo avete mangiato per caso spaghetti a riccio?
2: Se qualcuno ha mangiato a breve
0: avete mangiato solo le spine.
1: No, perché comunque poi alla fine è una cosa che fanno tutti, nonostante prendere un riccio è veramente anche pericoloso, perché gli aculei sono veramente insomma.
0: Però li vedi,
1: li vedi, Ciccio, però come fai a prenderlo? Tu stai
2: con
1: facendo
2: i guanti.
1: Con i guanti.
0: Col coltello.
1: Così la prossima volta in

0: un tempo sì.
1: Bambini,
2: ciao a tutti pazzi, io oggi sto lavorando con mio padre.
3: Ciao RDS, sono Michele. Ciao. Ho 9 anni e sto andando al mare. E come animale vorrei essere una giraffa. Così sono alto e posso fare quello che voglio, perché nella vita reale sono basso.
1: Ancora devi crescere.
2: Ciao amore. Giuseppe, mi mando un bacio.
0: Questo mi ha risentito. Sto cioccolatino, cos'è?
2: Ciao a tutti, baci! Giuseppe, mi mando un bacio.
0: Giuseppe, ci mando un bacio, grazie amore.
1: Comunque
0: bello.
1: Si continua a crescere fino a 20 anni.
0: Sì,

0: sto andando in Grecia per mangiarmi la pasta con i ricci.
1: Ah, vai lì.
0: Chiamo da Catania, ogni volta vado al ristorante, sì. Fermo biologico.
1: Un globo
0: fermo
1: dalla biologico. Grecia.
2: Niente, vai in
0: Grecia. Fermo biologico.
3: Anche in Giappone,
2: che è ancora più vicino, certo. Ancora più vicino.
1: E tra l'altro, vabbè, quando hai mangiato il riccio, quando lo potevi mangiare, dove lo butti quel riccio lì?
3: Esatto, perché adesso parliamo di CSI Monnezza, amici. Il nostro scherzo che potete fare alle persone che hanno... sono o molto fissate proprio con la raccolta differenziata che sbucciano tutto, separano
1: tutto.
2: Anche oppure
1: troppo,
2: il contrario, oppure... dove butta vabbè, metto lì tanto poi utilizzo magari altri cestini,
1: fanno regole proprio autodidatte proprio.
3: Vediamo oggi che abbiamo beccato.
4: Si è Simonnezza. Nessun cassonetto è al sicuro.
5: Sono Valerio da Macomer e voglio fare uno scherzo alla mia fidanzata Sabrina con CSI Monnezza.
6: Sabrina.
7: Pronto?
6: Scappa, eh? Buongiorno, salve, l'ufficio segnalazioni della differenziata di Macomer. La chiamiamo per un paio di segnalazioni che abbiamo ricevuto.
7: Da parte di chi, scusi?
6: Da parte di chi non glielo possiamo dire per questione di privacy, signora. Però abbiamo...
7: Ma segnalazione di che cosa?
6: Allora, che abbiamo avuto diverse segnalazioni per questione di rami, per questione di confezioni.
7: Ok, me le può dire? Perché sono molto attenta con la differenziata, per cui non
6: questo è
7: cosa.
6: Quello che dicono tutti più o meno, tutti signora, quanti. Però siccome non è così semplice.
7: Okay.
6: Allora, tanto le confezioni della carne che non erano pulite.
7: No, impossibile. Le confezioni della carne io le lavo col detersivo.

0: Io lavo anche il vetro.
1: E lei, signora, abita da sola a casa, magari è stata la tua persona.
0: No, io non abito da sola.
1: E poi soprattutto questione di dislocazione, perché lei ha buttato della immondizia privata in un cassonetto pubblico.
0: Questo io non butto niente, io
1: abbiamo filmato lei che esce da una Jeep Renegade bianca.
0: Sì. E io ho buttato dell'immondizia privata.
1: Ha buttato dell'immondizia privata di casa sua in un altro cassone. Se l'ha fatto, signora, lo dichiara.
0: Io non sono uscita con la Jeep perché la Jeep non è mia.
1: Ah, quindi c'è anche un complice. C'è anche un complice. C'è qui, c'è un'altra persona.
0: Ma lei com'è stata? Ma come si permette di parlarmi con me?
1: Io mi permetto perché io ho le prove. Perché noi abbiamo le prove, non è che chiamiamo senza prove, signor.
0: Ma ascolti, lei mi fissi un appuntamento.
1: L'appuntamento sono fissa per fare il ricorso. Intanto io le mando la multa, signora.
0: Ma mi manda una multa di che cosa?
1: Abbiamo il filmato suo, signora, delle telecamere, che con la Jeep bianca scende e butta immondizia privata in un luogo pubblico.
0: Privata? Lei come stabilisce immondizia privata.
1: Se nella macchina ce l'ha nella busta, signora, deve essere immondizia pubblica, sarà immondizia privata.
0: Sì, questo lo sta supponendo lei.
1: No, io non sto supponendo niente perché abbiamo il video.
0: Perché io, va bene, me lo faccio vedere il video, io voglio vedere.
1: E quando viene a fare il ricorso le facciamo vedere tutto il video che vuole, signora. Si vede lei, una signora bionda con i capelli lunghi.
0: La carne, il vetro, quello signora, quello lavo col detersivo. Mi sembra veramente assurdo.
1: E tutto questo le sembra assurdo probabilmente perché è in diretta tutti i pazzi per RDS, perché ti hanno fatto uno scherzo. Sabrina, Valerio ti ha fatto uno scherzo.
0: Valerio è uno
2: detersivo.
1: Sei sicura che le lavi bene le confezioni?
3: Anche troppo.
1: Anche troppo.
4: Senti, voi sicuro?
0: Sabrina. Io ho il cuore a 105 anni. Vabbè.
1: Ciao Valerio, ciao Sabrina.
3: Ciao.
2: Un bacio.
4: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, sapete che forse è il caldo un po' dalla testa, però questo, sì. Questo signore sì. è stato anche chiamato Batman, è un giustiziere messicano sì. che perché? Perché insegue i presunti ladri in moto per la città.
1: E che fa?
0: E li insegue, li prende, sì. li avvolge ad un al palo con lo scotch ad un
2: e li lega al palo,
0: sì, okay. Scotchman.
3: Con un Scotchman.
0: Scotchman.
2: Pensa quanto scotch per me.
0: Pensa quanto scotch per
2: quanti
0: te.
2: Quanti rotoli.
0: Ma vi rendete conto? Ma ovviamente poi sono stati
3: ma gli mette anche un cartello su cosa ha fatto.
2: Anche perché non penso che gli dica per favore ti puoi appoggiare al palo che ti scoccio.
0: No, beh ovviamente, cioè, sarà pure uno di un signore di una certa stazza. Sì, ecco. No,
3: ti scoccia se ti scoccio.

0: 8:18 amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di canticchiare nella testa le canzoni per capire il titolo, ovvero è arrivato il momento del duello dei tormentoni.
1: Che tra l'altro abbiamo fatto l'altra sera, proprio nella serata in Sardegna a Nule, bellissimo, sì, bellissimo, è stato bellissimo.
2: No, certo, l'abbiamo anche perché fatto. Ci saranno due ascoltatori che si sfidano a colpi di memoria, sì, ovviamente uditiva, su canzoni, e tra l'altro la gara è di difficoltà crescente, quindi all'inizio avrete a disposizione 6 secondi per ascoltare, sì, il brano, e vale un punto quella clip, poi 3 secondi 3 punti, poi in un solo secondo dovete dirci il brano della canzone e valgono, questa manche varrà 5 punti.
1: L'altra sera l'abbiamo fatta addirittura come se fosse un gioco di bandiera, no? Quindi si tiene in mano il cappellino, questa volta teniamo in mano il cappellino e

0: venite a giocare con noi.
1: C'è l'infamata in questo gioco?
2: No, non c'è.
1: Senza infamata, quindi no, se sbagliate puoi indovinare anche l'altro. 388-22-388-22. Intanto prenotatevi per il duello dei tormentoni.
3: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
4: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: La scuola è finita! È un'ultima! Ma io mi sveglio presto lo stesso per saltare sul letto con Rossella, Ciccio e Bam. Buongiorno!

0: quello dei tormentoni.
1: Ale.
2: Eccoci amici, tormentoni che ci riportano un po' a musiche evocative del passato.
3: Dell'estate.
2: Abbiamo due amiche, abbiamo Fiorella.
1: Fiorella li sa tutti i tormentoni.
2: Da Tivoli, buongiorno.
1: Buongiorno
2: cara.
1: Fiorella.
4: Buongiorno.
1: È vero che li sai tutti i tormentoni?
4: Tutti al
1: 100%.
2: Madonna, Fiorella, guarda, mi devo organizzare, devo venire a vedere Villa Adriana a Tivoli, che è stupenda, mi hanno detto. Vabbè.
1: È un tormentone,
2: è
1: lo
2: un
1: dice
2: tormentone.
1: Sempre.
4: Allora, ascolta, Tivoli è bella tutta.
2: Brava, così mi piace. La tua sfidante si chiama Laura e viene da
1: Rovigo.
4: Oh,
1: buongiorno Laura.
2: Che villa c'è?
3: A Rovigo.
4: Villa. Poche ville, ma ce ne sono anche di bellissime.
1: Di bellissime.
2: Mi piace questa cosa.
1: Senti la rodigina come parla, bellissime.
2: Amiche, siamo pronte? Allora, ricordiamo le regole. 6 secondi per la prima clip. 3, poi in un secondo dovete darci il titolo della canzone.
3: Ok. Vi potete prenotare quando volete con il vostro nome.
1: Ok, quindi cercate di bruciare l'avversaria. Vai! Fiorella parte.
2: Quella.
3: Fin qui ci siamo.
1: Fino a ora ci siamo.
2: Dai.
3: Il titolo.
1: Laura, vuoi piazzare il punto?
4: Non viene.
2: La sapete sicuro.
3: Era maschennada.
2: Maschennada.
4: Sì.
1: Sì, però li puoi dire sì, come a scuola, sì.
3: Dopo che viene la soluzione.
1: Sì, appunto, appunto e sì.
2: Altro
1: sempre.
2: Brano, 3 secondi.
4: Difficile. Fiorella.
2: Fiorella, vai.
1: Fiorella ci tenta.
4: Allora, Jay Lopez.
3: No.
2: Jay Lopez. No. Però no. Di il titolo, ci serve quello tanto, no?
4: Io ho capito, me lo ci sto pensando. Coco.
3: Non le mettere a fare. Quella era di prima.
2: Non è quello.
1: È Pippo Franco.
2: È Pippo Franco.
4: No.
3: Chi di gatto?
1: Chi
2: era un tormentone, però c'ha ragione la nostra, ma non è quella. Laura neanche lo sa.
4: No,
2: Crazy in Love di Beyoncé. Quella era Beyoncé, no Jello.
3: Dove c'era una Beyoncé?
1: Va bene, attenzione all'ultimo.
3: No, scusate, non è la prossima, non è come
1: no,
3: tutti.
1: No, sono sicuro, no. Secondo solo.
2: Continuate a cantarla.
4: Fiorella,
1: dai.
4: Sotto il sole di Riccione.
2: È troppo lungo, no.
3: Il titolo non è quello.
1: No.
4: Sotto il sole.
3: Non è sotto il sole.
2: Laura, ci vuoi provare tu?
3: Laura.
4: No, ce l'ho in mente, ma non mi viene il titolo.
2: E di una cosa, tanto che
3: dai,
2: te costa.
3: Sparane uno.
4: Tough.
2: Tough.
1: Abbiamo detto sotto il sole di Riccione. Sotto il sole è rimasto Riccione.
2: Riccione. Vabbè, ragazzi, siete andate benissimo.
3: 0-3, pareggio. Ma dico, cosa abbiamo? Diamo 2 RDS bag.
2: Però ci avete fatto divertire tanto. Soprattutto.
4: Scusate, posso chiedere una cosa?
1: Sì.
4: Allora, io sono nativa di un paese che si chiama Gerano. Saluto tutti i miei concittadini di Gerano.
1: Di Gerano?
2: Di Gerano, va bene.
1: Come si chiamano? Geranesi?
3: Sì.
4: Geranesi, sì.
1: Geranesi, tutti gli amici di Gerano.
2: Vuoi salutare anche tu

0: qualcuno, Laura?
1: Sì. Salutiamo tutti i rodigini d'Italia.
2: Tutti benissimo. I rodigini, ma non lì, d'Italia, sparsi per il mondo.
3: Il gioco è passato in secondo piano oggi.
0: Ciao ragazze.
2: Abbiamo avuto di tutto, grazie.

0: Alle 8:36. Beh, abbiamo avuto gli scherzi, abbiamo avuto il gioco, adesso si cambia un po'.
1: Guardiamo dal buco della serratura adesso.
0: Aumenta un po' la tensione perché stiamo parlando del piccolo sporco segreto, alla vostra possibilità di confessarlo.
2: Beh, tante volte uno ha un peso sullo stomaco, vuole tirarlo fuori ma non sa con chi. Noi siamo gli amici giusti per voi,
1: esatto.
2: Amici.
1: Esatto. Non abbiate paura, anche se abbiamo tanti ascoltatori all'ascolto, vi cambiamo il nome.
2: Sì, non vi giudichiamo, sì, se ci mancherebbe. Sì. Ognuno può dire quello che vuole, perché di cose, cioè, ce ne sono successe a tutti poi alla fine, sì. No? Nessuno è lì a dire questo è giusto, questo è sbagliato, uno l'ha fatto, punto. Liberatevi di questo segreto. Abbiamo avuto segreti di ogni genere.
0: Sì, abbiamo, vi diamo possibilità di fare, di raccontare di qualsiasi, sì, cosa, dalle truffe a
1: non
0: matrimoni.
1: Non vi segnaliamo alle forze dell'ordine.
2: No, gente che ha nascosto anche paternità.
0: Sì, certo. Potete fare veramente, avere ampio raggio.
1: Allora sfogatevi, amici, con messaggi vocali al 388-22-38822. Forza, coraggio.
2: Il piccolo raggio. Sporco segreto.
0: Poi al quinto raggio vi mandiamo dopo. No, stiamo scherzando. Ampio raggio, vai.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Algida Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
9: Wow!
8: Un irresistibile cuore di salsa al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così.

0: Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Sono Tom Search e mi trovo in Sardegna, sul cammino minerario di Santa Barbara. Un'esperienza che ti segna per sempre, tra mare, miniere e paesaggi da sogno. Il 4 luglio ti racconterò perché questo è uno dei cammini più belli al mondo. Ti aspetto sul palco di Iglesias.
5: Scopri il partner più sorprendente della prossima tappa dell'RDS Summer Festival.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a €499 fino al 30 giugno. Unieuro.
7: Martedì 30 giugno, amici, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
8: Ci attende un avvio di giornata stabile e nel complesso con clima asciutto sul nostro territorio. Poi nella seconda parte del giorno avremo dei temporali di calore sui settori alpini, sulle zone appenniniche, con possibili sconfinamenti anche alle coste del basso versante tirrenico, con qualche isolato piovasco verso sera sulla pianura lombarda. Clima ancora caldo ed afoso, con temperature massime anche oltre i 35 gradi. E nella giornata di mercoledì temporali di calore interesseranno anche le pianure del nord. Tutti i dettagli sulla nuova app di 3B Meteo.
9: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno.

0: Sporco segreto, il piccolo sporco segreto.
1: È arrivato il momento di liberarsi di un groppo e di raccontarlo a noi, come farà Francesca.
2: Buongiorno, cara.
3: Ciao, buongiorno a voi.
4: Francesco, nome di fantasia, la voce sei tranquilla, l'abbiamo cambiata.
2: Sì, allora, raccontaci. Oggi è anche una giornata particolare, però spiegacela tu.
3: Oggi è una giornata particolare perché sono X anni di matrimonio ed è il giorno del mio anniversario.
2: Ok.
3: E niente, però il problema è che vivo da altri X anni una storia parallela.
1: Okay.
3: Per una situazione molto molto complicata, non ho avuto il coraggio finora di lasciare mio marito.
1: Perdonaci, hai voluto dire ovviamente non il numero degli anni, però all'incirca quanto sono i rapporti di doppia situazione? Il rapporto
2: sono tanti,
3: sono tanti.
2: Diciamo, parliamo di un'età tanti. Veramente adulta, ecco.
1: Cioè, giusto. Ecco.
4: Non diamo troppi indizi.
1: Vabbè, comunque tanti
2: anni. Okay. Proprio oggi
1: è giunta l'ora,
2: che è una giornata particolare. L'ora. Insomma, è il tuo anniversario. Di
3: è
2: notte.
3: Proprio il groppo in gola. Insomma, è proprio quello.
4: Hai deciso di liberarti oggi?
3: Sì, ho deciso di liberarmi.
2: Hai già
3: oggi.
2: Un'idea di come, quando glielo dirai?
3: Ma sicuramente non in una situazione familiare, non a casa, e diciamo prendendolo da parte.
4: Gli dirai, gli dirai solo che lo lasci oppure gli dirai anche che è un'altra persona?
3: Questo è la parte difficile, nel senso se farlo tutto insieme o se farlo in due step, perché che lo lascio e che minaccio di lasciarlo sono anni, insomma, che glielo dico. Noi siamo separati in casa, insomma, non è una situazione dall'oggi al domani.

0: Ok,
1: separati in casa da tanto, quindi.
2: Quindi lui forse okay. Un po' se lo immagina se, anche.
1: Senti, fuori onda ci hai detto, se non sbaglio, che diciamo qualcuno ti ha anche un po' spinto a prendere questa decisione, giusto?
0: Sì, sì.
1: Che sono?
0: I miei figli.
1: I tuoi figli, ok. Vabbè.
2: Te l'hanno detto perché non ne possono più, perché vedono certo. Insomma che ci sono due infelici forse in casa.
0: C'è una grande sofferenza, esatto. C'è un clima per cui non si può camminare sulle spine dentro la propria casa. Okay.
2: Però l'altro tuo, diciamo, esatto. La persona con cui stai adesso, non ti ha, diciamo, pressata per fare tutto questo? Perché sono passati tanti anni anche, no?
0: Però mi ha dato un out.
1: Anche lui.
2: Ecco, ti ha dato l'out out.
0: Sono troppi anni, ed è la certo. situazione è diventata veramente anni. Troppo complicata. E basta. Cioè, nel senso, o dentro o fuori.
2: E certo.
1: Franceschi, è che dobbiamo.
2: Noi ti facciamo in bocca al lupo.
3: Dai, bocca al lupo, ormai la decisione è fatta.
1: Hai interpretato perfettamente la svuotata del. Cioè, hai raccontato sì. quello che è il groppo.
2: Sai una cosa? Ti posso dire, digli tutta la verità, perché poi queste mezze verità poi alla fine lo verrà a sapere e sarà ancora peggio, capito? Quindi digli proprio tutto e basta, perché di fronte a una persona che ti dice tutto non puoi dire, rimarrà scioccato ma poi se ne farà
0: però
2: una ragione
0: tutto insieme, cioè nel senso che almeno è scioccato.
1: Vabbè,
0: una volta
1: questa è...
2: io ti do questo consiglio perché quando è successo a me io praticamente poi ho scoperto un'altra verità ed è stato più doloroso. Invece è meglio scoprire tutto, capito?
1: Però ai fini del rapporto vostro, quello che è fondamentale è che non c'è più il rapporto vostro, quindi poi dopo sarai tu a scegliere quale versione fare in quanti tempi, insomma.
2: Noi ti abbracciamo tanto,
3: in bocca al lupo.
1: In bocca al lupo,
2: Francesca.
1: Forza
2: e coraggio, Francesca. Okay.
0: Viva il lupo.
2: Viva il lupo.
1: Va bene.
2: Ciao,
1: grazie,
2: cara.
1: Grazie.
2: Ciao, ciao.
4: Anche d'estate, dalle 7 alle 10.
5: Tutti pazzi per RDS. It's summertime.

0: Auguri Samuel. Allora amici, regaliamo anche, non so, gioie con la musica, perché
1: live
0: torna l'RDS Summer Festival e torna il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali, ricordiamolo, perché riservati solo al nostro grande evento estivo.
1: Scopri sulla nostra app come acquistarlo e godere anche del posto sotto il palco in esclusiva per i possessori del Summer Kit, e scopri anche le facilitazioni che abbiamo pensato per i piccoli accompagnatori.
2: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
2: Ed eccoci subito in redazione col nostro amico Guido De Santis. Buongiorno caro Guido.
5: Ciao Ciccio, buongiorno ancora.
2: Andiamo con le notizie, grazie Guido.
5: Hanno precedenti per droga e danneggiamenti le quattro persone arrestate dai carabinieri in Campania per l'attentato dell'ottobre scorso sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia sul litorale romano. Ora l'indagine si concentra sui mandanti, agli esecutori un compenso di diverse migliaia di euro. E nella notte a Reggio Emilia la polizia ha arrestato l'uomo che per gli inquirenti ha accoltellato a morte il 60enne titolare di una pizzeria del capoluogo, ferendo anche la sorella intervenuta per difendere la vittima. Non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi, lo ha detto Giorgia Meloni su Rete 4. Intanto Donald Trump, malgrado le smentite arrivate dalla Repubblica Islamica, conferma i colloqui di oggi con gli iraniani. Venezuela, sono ora 1719 le vittime accertate del terremoto della scorsa settimana, tra loro 16 italiani, 5 di uno stesso nucleo familiare sono stati trovati senza vita circa 12 ore fa. La tragedia familiare dietro alla sparatoria in Germania in un centro per minori della Bassa Sassonia, la struttura ospita madri con figli, fermato un uomo e un tedesco di origini turche e una donna, 6 vittime, diversi feriti. Il bilancio: alla base del gesto ci sarebbe una battaglia legale per l'affidamento di una bambina. L'ondata di calore di questi giorni ricorda l'importanza delle politiche per il clima, ha sottolineato in un punto stampa la portavoce della commissaria europea Paola Pigno. Sentiamo Tommaso Gallavotti, corrispondente ADN Cronos da Bruxelles.
6: La portavoce ha sostenuto che l'ondata di calore di questi giorni è praticamente senza precedenti. In Europa, ha detto, ha causato vittime, tragedie e probabilmente perdite premature di vite umane. Questo, ha aggiunto, ricorda l'importanza della politica climatica, della transizione energetica e di tutte le politiche che la Commissione ha proposto, in particolare, ad esempio, per quanto riguarda la transizione dai combustibili fossili. L'aria condizionata, ha aggiunto la portavoce, in molti casi è necessaria per raggiungere una qualità ambientale adeguata, per poter lavorare, per potersi riposare.
5: Siamo allo sport, i mondiali di calcio, agli ottavi di finale il Brasile che rimonta, batte 2-1 il Giappone, nella notte italiana il Paraguay e il Marocco che ai rigori eliminano due delle favorite, Germania e Olanda. I sudamericani si impongono dal dischetto dopo il 2-2 supplementari, i magrebini vanno avanti dopo l'1-1 nei 120 minuti di gioco, ora affronteranno il Canada. Sul calciomercato Lewandowski va in America, ha firmato un biennale per i Chicago Fire. Tennis, era un po' teso, è stata la mia prima partita sull'erba di questa stagione e sono contento di averla ribaltata, lo ha detto Jannik Sinner commentando il faticoso esordio di Wimbledon contro Kecmanovic, battuto al quinto set in rimonta. Parlando poi delle macchie di sangue comparse su una scarpa, l'alto atesino ha rassicurato, solo un'unghia ferita. Prossimo avversario di Jannik sarà il portoghese Nuno Borges, eliminato Darderi, oggi in campo Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego, La Paolini e la Grand. Questa è RDS.
7: Amore, tesoro, svegliati.
8: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
7: Dai, forza.
8: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
7: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti, sono buongiorno. Le 9, terza ora.
1: Terza ora, cari amici, tra poco si giocherà a tragedia moderna, quindi iniziate a prenotarvi.
0: Dobbiamo andare subito nei camerini.
1: Certo,
0: il
1: a mettere il cerone in faccia.
0: L'aerosol per la voce, sì, certo.
2: Trasformiamo delle piccole tragedie moderne, l'asse del water abbassata, lo spazzolino dimenticato aperto.
0: Che sono però tragedie.
2: Sì, sì, sì, le trasformiamo in opere.
1: Ma perché? Quella
2: in opere.
1: Quando prendi un mignolino, lo spigolo di un mobile
0: quello
1: in casa,
0: dramma,
1: quella è una
0: tragedia. Dramma, dramma grosso. E sipario, perché è meglio.
1: 388-22-388-22, prenotatevi per tragedia moderna.
3: Maestro, prego!
4: Scappa da

0: a Cosenza c'è Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno caro Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Buongiorno a tutti voi, ci piace questo voi, ci fa venire in mente. Quanto sei lontano dal mare?
2: Ma linea d'aria nemmeno 2 chilometri, un chilometro e mezzo.
1: Beh, bravo.
3: Qual è la tua spiaggia preferita?
1: Sta lucido.
2: La mia? Quella di casa.

0: portare verso la meta. Ma un brivido mi gela il sangue, un bagliore fioco rivela la mia grave colpa notturna. Ruoto la chiave con speranza, ma risponde solo con un debole tragico rantolo. La linfa vitale si è spenta nel silenzio delle tenebre. Come farò a raggiungere la mia destinazione?
1: In pratica dovrei, faccio l'autista e non si mette in moto il camion per arrivare a destinazione, o il mezzo.
2: Ma perché?
1: Perché non si mette in moto la chiave, cioè non gira il motore.
3: Ma perché? Ma cioè, perché? Lo dice
1: perché
3: nella tragedia.
1: Forse avrò fatto le ore piccole, quindi no, non lo so.
3: No.
4: Naggia, signore Fiocco,
5: l'ultimo.
3: La linfa vitale si è
2: la
3: spenta.
2: Batteria si è scaricata perché hai dimenticato le luci accese.
1: Vero, la linfa vitale e la batteria.
4: Hai beccato la tragedia che la macchina non partiva, però.
1: Però dai, il motore fa parte anche della batteria.
3: Però bisogna essere precisi. Senti, secondo me questa non la sbagli.
4: Dai,
3: ascolta.
4: Dai, le altre due e vincerai.
1: Vai.
3: La canicola estiva stringe la città in una morsa d'acciaio e l'aria è diventata irrespirabile. Cerco disperatamente la salvezza tra le mura domestiche e invocando quel soffio divino e rinfrescante che tante volte mi ha salvata. Ma il marchingegno prodigioso tace, spento e inerte. Cerco subito aiuto, ma una scoperta ancora più crudele mi attende. Il maestro che conosce l'arte degli ingranaggi è fuggito verso lidi lontani per il suo meritato riposo. Sono condannata a bruciare tra le mie stesse pareti. Boia.
4: No, anche meno. Francesco.
2: Che è successo?
3: Dai, questo è facile, Francesco. Yeah.
4: È roba di questi giorni.
3: Chi è il maestro che conosce l'arte degli ingranaggi?
1: No, niente.
3: Ma è arrivata l'ondata di caldo e si è rotto il condizionatore di casa. Il tecnico è in ferie, il maestro è in ferie.
1: Io andavo su una canzone, può darsi che c'era una canzone in corso.
2: Quello è un altro gioco, quello è un tormentone.
4: Francesco, senti
2: quello dei tormentoni. Quello.
4: Allora, sei pronto? Questa non è una canzone, ok?
1: Ma, ok, dai.
4: Armato di audacia e d'acciaio, decido di domare la pietra per migliorare la mia dimora. Il potente strumento perfora la parete con fragore, ma ad un tratto la resistenza cede il colpo. Non è il trionfo, bensì l'inizio del disastro. Dalle viscere del muro si sprigiona un getto violento e inarrestabile, un pianto rovinoso che minaccia di sommergere ogni cosa. Ho profanato il condotto segreto e ora la mia dimora è in balia del diluvio. Cos'è successo, Francesco?
1: Dai, che ci siamo, questa la so.
3: Dici.
1: In pratica dovevo fare dei lavori a una parete di casa, soprattutto una parete del bagno, qualche parete dove ci siano dei tubi, e purtroppo con il trapano ho perforato un tubo e ho sbagliato la camera.
3: Bravo.
2: Grazie a questa ti regaliamo almeno un gadget, va bene?
1: Almeno, dai, almeno un gadget lo merito, dai.
2: E ti vuoi dedicare a qualcuno questa vittoria?
1: La vorrei dedicare alla mia ragazza, grazie. Vabbè, ho sempre una vittoria, una risposta.
3: Questo è lo spirito, bravo Francesco.
1: Alla mia ragazza, in cui ieri abbiamo deciso il giorno del matrimonio, che sarà appunto
4: il 18 giugno.
3: Ma saremo... del 27?
1: Aspetti, ormai.
4: Ormai no.
1: Però qui si organizza un po' di tempo prima, perché sai i matrimoni come sono belli festosi qui. Quindi.
3: Va bene, ti salutiamo, un bacione, caro.
1: Grazie, grazie, grazie a tutti voi. Ciao.
6: Wake me up. Paletta, presa. Cicchiello, rosso.

0: amici, amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di suonare i campanelli e scappare dai vostri condomini.
1: No, i vostri condomini.
0: Criminali.
2: Allora vogliamo sapere, ci sono screzi, ci sono rumori molesti, ci sono porte di ascensore aperte, ci sono parcheggi lasciati così.
1: Gente che vi ruba la roba stesa, i panni stesi, perché bucato. È successo anche quello. Vogliamo sapere storie di condomini criminali e qui vi potete veramente sfogare, perché sono delle cose che magari uno non riesce neanche a dire più al vicino, perché sennò poi ci sarebbe una vita d'inferno. Qui le potete dire.
0: Il vostro vicino fa l'asado la mattina alle 9 dal piano di sotto,
2: sul terrazzo,
0: vi affumica tutti i panni per esempio.
2: Vi attendiamo i vostri messaggi 38822 38822.
3: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
4: Estate. RDS. Ascoltaci con la nostra app.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là. A scoprire la storia della Sicilia. Goderti il sole della Sardegna. Assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto, un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Jerry Calà per Seat, prima!
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Vieni da MD per una qualità top.
14: Senza spendere una fortuna, Antonella.
15: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
17: Mamma, andiamo in spiaggia? Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pazzi per RDS. Sbrigatevi, l'acqua è bellissima.
18: It's summertime.

0: Condominio criminale.
1: Condominio criminale.
0: Storie vere di litigi, furti di bucato e misteri condominiali.
2: Amici cari, oggi abbiamo la storia di Emanuele. Non abbiamo mai avuto questo problema.
3: Emanuele, stai battezzando una nuova rubrica.
4: Buongiorno.
3: Allora, vai.
4: Niente, noi, io e mia moglie ci siamo sposati nel 2024.
2: Sì.
4: E mia moglie ovviamente è uscita da casa dei suoi, anche se noi già convivevamo da un'altra parte.
3: Sì.
4: E niente, mia suocera ovviamente aveva addobbato tutti
2: la scala, certo.
4: Sì,
2: certo.
4: La scala, no? Di discesa della, sì, okay, della sposa, perché ha fatto le scale e non l'ascensore, ovviamente.
2: Beh, certo.
4: E c'erano anche degli addobbi su dei vasi alti, no? Di quelli che poi il fioraio avrebbe dovuto
2: riprendersi e ricordarsi.
3: Quindi esce la sposa e poi va in chiesa. Esatto.
4: Esatto, foto, tutto quanto.
3: Ok,
2: benissimo.
4: Solo che la sera, quando i miei suoceri mi hanno, insieme a mia moglie, riaccompagnato a casa nostra, loro sono rientrati a casa nostra, a casa loro, e gli addobbi non c'erano più.
3: Cioè, sono babbati gli addobbi.
2: Ma chi li ha rubati, secondo te?

0: Ma chi?
1: No, ma non ci...
2: cioè quelli, i vicini.
3: Beh, per forza.
0: Quindi tu pensi che
3: accesso all'androne delle scale.
2: Certo.
0: Cioè tu entrando nelle loro abitazioni l'avresti potuto trovare.
3: Probabilmente sì, sì.
2: Ma senti, avete fatto
3: c'è qualcuno che in questo momento fa gli addobbi del nostro matrimonio.
2: Non so, ma voi non avete fatto richiesta, scusate, noi li dobbiamo riconsegnare.
4: Cosa fai? Chiave? Qualcuno ha rubato per caso?
2: Certo!
4: Sì, abbiamo rubato.
0: Se mi dovessi separare, vorrei riavere.
2: Scusa, te lo dico perché qua c'era una macchinetta di caffè che stava lì da 2 mesi. Io me la sono portata via, mi ha mandato una mail di fuoco.
4: Stava lì da una settimana. E Rossella ha detto: ma se visto che è qua la prendo, capito?
2: È di qualcun altro però.
0: E fa anche con gli addobbi, cioè il terrazzo di Rossella è tutto arredato con gli addobbi delle... solo che è piccato anche qualcosa funerario.
4: Cioè, poi se lasciate il motorino sotto casa per 2 giorni, penso, ma vedi chi sarà mai, lo prendo.
3: È che mia moglie è uscita di casa alle 10 di mattina e i miei soci li saranno tornati
2: la
3: a
2: sera.
3: Mezzanotte. Mm. Insomma, 11 e mezza,
2: ho capito.
0: Niente, non c'erano più gli addobbi.
3: Tesoro, in 12 ore hai fatto tutto.
2: Ma sì, lo
4: che
2: so.
4: Che bel condominio.
0: Ma senti, che futuro avrebbero avuto gli addobbi secondo te? Cioè, andavano restituiti.
3: Fortunatamente il mio socio era riuscito a tenersene uno che era di fronte alla porta di casa e l'ha messo verso vicino, sì, al tavolo in sala dove cenano. E gli altri dovevano essere restituiti al fioraio, ma purtroppo.
2: E purtroppo niente, li avete dovuti pagare.
0: Pensa che hanno rubato gli addobbi e non la moglie. Fortuna, dai, va bene così, è andata bene. Dai.
3: Pagare, quindi, però,
2: insomma, non li avete neanche ripagati. E allora dai, va bene.
0: Allora.
3: Va bene così.
0: Però onestamente è un battesimo di una rubrica, cioè di una nuova, di una parte di una rubrica.
2: Chi ruba i fiori anche nelle chiese, poi tutta la chiesa addobbata, c'è gente che si porta via anche i mazzetti che sono lì, perché no? Emanuele, un bacio grandissimo.
3: Grazie.
2: Il matrimonio è tutto a posto?
3: Sì,
2: a posto.
3: Sì,
0: occhio al battesimo, ti porta via l'acqua santa. Ciao Emanuele.
5: Svegliati con il sorriso anche d'estate.
6: Con a tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, e adesso vi parliamo di due filosofie di vita, perché c'è chi fa il carrello dell'apocalisse pieno di roba quando va a fare la spesa, cioè roba, ma proprio stracolmo.
1: Siccome c'è l'offerta, allora
0: sì,
1: uno riempie, e poi c'è il problema di portarlo su in casa.
2: Intanto, che, il segreto è non andare a fare la spesa a pancia piena sempre, un po' sazi.
1: Questo sì, vero,
2: questo
1: vero.
2: È la grande
0: sì,
2: base.
0: Però non è che c'è solo il cibo, ci sono anche i detersivi, c'è la carta igienica.
2: Io per esempio l'altro giorno dovevo andare a prendere il detersivo per la lavatrice, c'era l'offerta, ne ho prese tipo 5.
1: E sei riuscito a portare
2: Sono tornato
1: su?
2: A casa e invece era ammorbidente.
0: Ma veramente, guarda, sei
2: allora,
0: unico.
2: Ma ammorbidente sono
0: Però
2: a posto,
0: non c'è
2: fino...
0: solo il carrello dell'apocalisse, ci sono persone che ci vanno tutti i giorni e comprano l'occorrente per un giorno.
1: E riuscire magari a intrattenere ottimi rapporti col banco del salume, con la cassiera, certo. Sono due filosofie totalmente differenti, è
0: ecco,
1: vero?
0: Per esempio Ciccio fa appunto il carrello dell'apocalisse, ma
1: ogni
0: quello
1: giorno
0: dura un giorno.
1: Cioè, uniamo tutte e due le cose.
2: Ciccio
1: certo.
2: È l'unica persona che conosco al mondo che chiama in macelleria e chiede se c'è il pollo. Ma sono arrivate le ali di pollo, quelle
1: tra
2: che dico io.
1: Così.
2: Sì.
1: La butto lì se ci sono le alette oggi. Vabbè. Allora vogliamo sapere la vostra filosofia di vita, il vostro atteggiamento col carrello, se insomma tutto quello che è legato al supermercato.
0: Accumulatori oppure quotidiani nelle vostre spese?
2: 38 sbagliato
0: sì,
2: a volte.
0: Anche sbagliato. 38 come buzz. 38822 38822.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Ci sono delle cose da non perdere in gelateria. Non perdere il cono farcito, quello col cioccolato intorno,
0: certo,
4: bordo, farcito di granella di nocciole. Sono enormi sti coni qua. L'hai visto? L'altro giorno ce n'era uno capovolto sul bancone. Vorrei quello lì, quello grande. Lei lo prende, lo alza. Sotto c'erano tre campeggiatori.
5: Ma come tre campeggiatori?
4: Una tenda.
3: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: 8 di sera, l'ascensore guasto. Terzo piano. Apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
9: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
13: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
14: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.

0: Alle 9.46, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz. Pensavamo fosse un argomento abbastanza leggero, in realtà sta venendo fuori delle filosofie di vita nel rapporto con la
1: professionisti
0: spesa.
1: Del supermarket. Ma
0: fare
2: la spesa è veramente importante, è uno stile di vita tante volte.
0: È una carta d'identità. Sì, è vero.
2: Sentiamo chi ci ha mandato dei messaggi.
3: Io ho i miei genitori che non so quanta pasta hanno conservato, ma
2: pasta,
3: proprio
2: è vero.
3: Non so, 30-40 kg. Non ho idea.
1: Beh, quella ce devi avere.
3: Però la maggior parte di noi è celiaca.
2: No,
0: ma forse per quello.
4: Ciao, Francesca da Roma. Io vado a fare la spesa tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.
1: Ti piace?
4: A volte anche due volte al giorno, perché ovviamente dimentico le cose e non surgelo, non mi piace.
2: Non
4: ho un frigorifero mini, vi vorrei mandare una foto, piccolino, piccolo, rosso, sì, stupendo.
0: Sì. E quindi ogni giorno?
4: Quindi no, tutti i giorni. E poi vado in 3-4 supermercati.
0: È la
2: Perché poi ti arrivano anche quei volantini con le offerte, tu vai a cercarli. Dov'è?
5: Sono Samuel da Prato.
0: Sì.
5: Ma vuoi mettere andare in bottega e avere una relazione con il proprio bottegaio?
2: Col pizzicagnolo.
5: Parlo da bottegaio. È una cosa bellissima.
0: Certo, è un centro d'ascolto è diventato.
1: Ma nessuno invece fa la spesa a casa. Ti salvi quelle cose che compri sempre e te ne fai arrivare delle derrate.
2: Ma
1: a
2: no,
1: casa.
2: Ma vuoi mettere il pizzicagnolo che ti dà la presaola? Tu compri cioè il frigo casa, pieno di insaccati, di cose.
0: E nel frattempo ci parli con il nostro amico di Prato. Via.
2: Abbiamo al telefono Noemi. Buongiorno, cara.
0: Buongiorno, Noemi.
6: Buongiorno.
0: La tua filosofia di vita davanti al carrello e davanti alla spesa.
6: Ma chiamo la filosofia, io sono un'accumulatrice quotidiana.
0: Ossia,
6: vado ogni giorno al supermercato pensando di comprare solo l'occorrente per uno o due giorni e invece accumulo.
0: Ti conosco.
6: Mi trovo il frigo pieno.
0: Conosco.
6: Super incasinato.
0: Sì.
2: Ma tipo cosa compri? Cioè?
0: Tutto.
6: Pasta, verdura, carne, tutto quello che può servire. Comunque famiglia di quattro persone, tutti che mangiano cose diverse, con intolleranza al lattosio, eccetera.
0: Ma guardi le offerte e poi ci dai dentro a prescindere?
6: Allora, guardo le offerte, vado in un posto dove c'è qualcosa in offerta e poi compro anche tutto il resto.
0: Tutto il resto, quindi a prescindere dall'offerta.
2: Sei già pronta col carrello stamattina?
0: Oggi?
6: No, oggi devo lavorare, però io mi programmo i passi della settimana pensando così di riuscire a risparmiare, quindi ho anche comprato un planner che compilo settimanalmente.
1: Addirittura?
0: Market planner.
2: Ma sei incredibile.
6: Con la lista della spesa a fianco.
2: Ma vabbè, è oggi che si mangia?
6: Oggi cucina la nonna, perché io devo lavorare.
1: Ecco qua, e la spesa l'hai fatta tu o l'ha fatta la nonna?
6: No, l'ho fatta io.
0: Era una bellissima premessa e poi alla fine ci pensa la nonna. Vai, la grande
1: cucina nonna.
2: Beh, grazie mille per questo tuo messaggio. Grazie tesoro, un bacio grande.
6: Un bacio, è sempre bello parlare con voi. Buona giornata.
0: Grazie, un abbraccio. Ciao.

0: Ciao Rossella, ciao Ciccio, ciao Mazzo.
1: Ciao.
0: Io purtroppo non posso andare a fare la spesa perché mia moglie mi sgrida, dice che spendo un botto e non porta a casa praticamente nulla.
2: Esatto.
0: E allora la fa lei. Io sono abilitato solamente a prendere l'acqua, il bere, le birre, gli amari. Che lì non sbaglio.
1: Bravo, no, professionista.
2: Tutto il resto ti boccia.
3: Ma poverino, anche con questa vocina io non posso.
1: Un viewster non lo puoi prendere, se fa patatina.
2: Perché un conto è il fatturato, un conto è il nero. Capito? Fuori busta, niente.
3: Certo. Amici, noi vi salutiamo, vi lasciamo con Anna e Sergio. Tra pochissimo arriveranno. Noi ci sentiamo domani.
2: Con tanta gioia e tanta felicità.
3: Amici. Ma salutiamo anche Marco Bellavia.
2: Ma è stato bravissimo.
1: Che bravo. Che
2: Giulio Caproni, bravissimo.
1: Un po' più bravo oggi.
2: La sovrintendenza di Andrea Severini.
3: C'è la sovrintendenza che è arrivata. Certo. Adesso qualcuno gli farà il caffè perché non se lo fa più da solo.
1: No.
3: Lui
1: chiede. Sì.
3: Lui veramente chiede.
1: Neanche chiede, guarda e la gente segue.
2: Quelle situazioni di potere. Insomma, certo.
3: Ciao amici, a domani.

0: Il nostro amico Guido De Santis, buongiorno caro Guido.
1: Ciao Ciccio, buongiorno ancora a tutti.
0: Allora andiamo ad ascoltare tutte le notizie, grazie Guido.
1: L'indagine sull'attentato sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso a Pomezia sul litorale romano, 4 gli arresti operati dai carabinieri nelle province di Avellino e Napoli, riguardano i presunti esecutori del gesto, 3 vanno in carcere, 1 ai domiciliari. L'ordigno era costituito da una carica detonante composta da gelatina da cava. L'uccisione del 60enne titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, ferimento della sorella intervenuta per proteggerlo, la polizia ha fermato il presunto aggressore. Il terremoto in Venezuela, ritrovati sotto le macerie i corpi senza vita di un'intera famiglia di italiani. 1719 le vittime complessive del sisma. 16 luglio la data della sentenza indicata dai giudici che hanno istruito a Genova il processo per il crollo del ponte Morandi. Verdetto per 57 imputati a quasi 8 anni dalla tragedia, a RDS Egle Possetti, presidente del comitato che ricorda le 43 vittime.
2: Sono stati anni lunghi di attesa, quindi siamo in grande trepidazione. Il processo era evidentemente molto complesso, però ovviamente la nostra sete di giustizia e di verità speriamo che possa trovare una prima risposta.
1: I mercati con agi.it, positive le piazze europee in apertura, Milano indice FTSE MIB più 0,37%, chiusura col segno più per Tokyo, trimestre record per l'indice Nikkei. I mondiali di calcio e festa nazionale in Paraguay, Germania eliminata ai calci di rigore, agli ottavi di finale anche il Marocco, anche qui dal dischetto dopo l'1-1 ai supplementari. In precedenza il Brasile aveva eliminato il Giappone in rimonta 2-1. Siamo ai suoi 100 secondi, la buona giornata Enrico Mentana.
3: Buongiorno Guido e buongiorno agli ascoltatori. Giorgia Meloni ha smosso ancora una volta le acque, improvvisamente nel momento in cui appare più in difficoltà 4/5 della sua navigazione di governo, e quando già sullo sfondo si vede lo striscione che porta alle elezioni del 2027, con Vannacci che ha lanciato la sua OPA sull'estrema destra e quindi rende più fragili gli equilibri della coalizione, la Premier rilancia su che cosa? Non sulla vittoria del 2027, che è legittimo che evidentemente cerchi di raggiungere dopo 5 anni di governo, è la prima a riuscire a fare, se ci riuscirà, cost to cost, dall'inizio alla fine della legislatura alla guida del governo con la stessa formazione di governo. Ma rilancia su un'altra cosa, proprio in questo momento di difficoltà dice: ma perché il Presidente della Repubblica prossimo Venturo non deve essere di destra? O per meglio dire, perché deve essere come sempre espressione del centro-sinistra? È un tabù che vuole rompere, evidentemente Meloni, oppure vuole indicare soprattutto, dire sia ben chiaro, andrà come andrà, ma non può esistere una delegittimazione per cui la destra non può esprimere il Presidente della Repubblica. E soprattutto un'altra battaglia di slogan, di principi, di elementi costitutivi che serve evidentemente a mobilitare il suo elettorato e il suo gruppo dirigente. Poi resta da vedere e soprattutto campa cavallo, parliamo del 2029. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
4: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
5: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Martedì 30 giugno 2026, buongiorno, buongiorno, buco, come siete nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante a farvi compagnia ci siamo noi, fino a mezzogiorno, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre con Annuzza Pettinelli.
7: Con Sergio Dopolone Vriscia.
6: Con Severino Regina.
7: Non sapete, ma lui in questo momento sta facendo tutte le serate in discoteca e cucca le sbarbine, come si diceva negli anni 90.
6: Cucca le sbarbine, veramente il paninaro.
7: Esatto.
6: Anni 80. Una cosa.
7: Una cosa terribile.
8: All'inizio di ogni ora
9: i tuoi ricordi e le tue emozioni
8: con un successo senza tempo
9: della tua estate.

0: Robertina, Robertina, sì, che sì. dire?
1: Dillo,
0: non
1: dillo.
0: So se è più bello il tuo sorriso o il tuo viso. Ma comunque sei come la frutta, non invecchi, maturi.
1: Ragazzi,
2: che bello, io maturo, tipo le banane.
1: Roberta è una donna fantastica, bello. Nella sua semplicità rara, è la classica bello. Donna che vorrei come amica, vedi, anche alla...
2: amica, diventiamo
1: tu,
2: amiche.
1: Tu piaci anche alle donne.
2: Ma questa è una cosa che mi inorgoglisce molto.
1: Roberta
2: sono
1: è sexy perché è molto bella e ben curata.
2: Ma perché abbiamo dovuto
1: vedi,
2: dire questa,
1: pure,
2: questa
1: sei pure
2: cosa
1: curata.
2: Che non la volevo.
1: Non è bello il tuo sorriso.
2: Grazie.
1: Poi hai una risata che dice tutto. Amo la Lanfranchi. Amo la Lanfranchi perché è bellissimissima, ci dice un altro.
3: Ciao, Roberta, sì. Tesoro, sì. Sei la donna che ho sempre desiderato
1: sì?
3: essere.
2: Sì, essere. Ah, ecco, mamma, sì.
1: C'era qualcosa
2: mi
1: che
2: ti cedo volentieri.
1: Esatto. E insomma, che vi devo dire? Gli instant sondaggio sulla Lanfranchi funzionano
2: basta.
1: Sempre.
2: Adesso fino ad agosto basta, va
1: adesso,
2: bene?
1: Basta complimenti. Da adesso in poi complimenti solo a me.
2: Solo a Claudio.
1: 38822 38822.
2: Invece.
1: Adesso telefono muto.
2: No, arrivano. Fateglieli, vi prego, se no.
1: Sì, mi devo tirare un po' su, sì, che mi hanno eliminato l'Olanda stanotte.
2: Ah, giusto. È mica solo lei.
1: Pure la Germania, lasciatemi stare.
2: Amici, quest'estate la prevenzione femminile si fa in spiaggia. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby.
1: Bellissima e importante iniziativa. Sì. Sono 5 weekend tra beach rugby, musica e tante iniziative per prendersi cura della propria salute, fare un check-up di digital health.
2: Ottenere informazioni sulla menopausa o salire sul Victoria Bus per una visita senologica gratuita.
1: È importante, la prevenzione è fondamentale. Vi ricordiamo la prossima tappa che è proprio questo weekend 4 e 5 luglio.
2: Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta. Info su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Filippo!
4: Rossella!
2: Pirisi!
4: Ma siete pronti per il gran finale dell'RDS Summer Festival?
5: Ma certo che sì, allo stadio Monteponi di Iglesias scenderanno in campo per un super live.
4: Oh,
5: diciamo qualche nome, si subito. Cioffi!
4: Olè!
5: Olè! Ermal Meta!
4: Olè!
5: Trigno, Levante, olè!
4: Merken Cremont, Mr. Rain, Sara Toscano, Chiello e...
5: E, tu dico io, Tommaso Paradiso!
4: Olè!
5: E altre sorprese ovviamente!
4: E allora scaricate ora l'app di RDS per acquistare il Summer Kit e vivere l'evento in prima fila!
5: RDS Summer Festival, la più grande festa d'estate!
4: Ma insieme!
5: Olè!
6: Evento realizzato in collaborazione con Comune di Iglesias e Iglesias Turismo. RDS Summer Festival è presentato da Essence.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a euro.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita.

0: che si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: 8 di sera, l'ascensore è guasto. Terzo piano. Apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
8: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
9: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
10: Claudio, sì. Per te ci sono io, non ti preoccupare. Bello patatone del zio.
11: Sì, patatone mio, io speravo in qualcosa.

0: Claudio, io ti adoro perché tu sei come dire, sei boh.
1: Ah, non ha saputo. Claudio, mi senti? Non ti sento io, eh? Claudio Guerrini?
2: Ah,
1: Claudio Guerrini,
2: ciao a
1: non
2: tutti.
1: So più.
2: No, io

0: Stavo parlando con la regia, stavo scegliendo il disco per il nostro.
1: Per dopo.
0: Per dopo, per la nostra selezione.
1: Sì, ma siamo già in onda.
0: Non lo sapevo, ero tutto entusiasta di aver scelto un pezzo bellissimo.
2: Bellissimo.
0: Ma io da bravo, non mi ero accorto che eravamo in onda. Ciao, come state? Però non ho fatto gesti insani.
1: No, no, ma di solito fuori onda sei.
0: Dicevo a Linda, non capivo perché non mi rispondesse, perché eravamo in onda.
1: Perché eravamo in onda.
0: Ciao, Linda Cravera!
1: Ciao Linda Cravera! Allora, facciamo così. Sì, quando tu devi fare le valigie, sei in ansia o ti piace?
0: Allora, quando le faccio mi piace, quando le devo rifare per ripartire, per tornare a casa mi rompe.
1: Quindi no, in partenza ti piace
0: in partenza
1: la
0: mi piace di più perché ho l'entusiasmo della partenza, quando devo tornare a casa mi rompe.
1: E invece sembra che fare le valigie metta in crisi.
0: No, perché?
1: Perché ci costringe a prendere decisioni immediate sotto stress.
0: E beh, cominciate qualche giorno prima.
1: Ma infatti, lo ti dico anch'io.
0: Dillo.
1: Fatelo qualche giorno prima.
0: L'ha detto.
1: Perché preparare il bagaglio fa, diciamo, emergere qualche cortocircuito mentale, ovviamente. Ad esempio, l'avversione alla perdita. Cioè, tendiamo a concentrarci su ciò che stiamo lasciando a casa anziché su ciò che ci serve. Porto due paia di scarpe.
0: Sì, certo.
1: E il terzo paio è se poi mi serve. Perché lo devo lasciare a casa? Che cosa faccio?
0: Io guardo sulle scarpe e risparmio.
1: Sì,
0: Perché cerco di andare massimo con due paia.
1: Perché
0: sono quelle che non puoi comprimere, che poi alla fine occupano un sacco
1: poi
0: di spazio.
1: Poi vabbè, dipende da quanto tempo devi star fuori. Ovviamente.
0: Certo, se sto un mese fuori è chiaro è un conto, ma ormai io non vado più fuori di una settimana.
1: Poi c'è il pregiudizio di diversificazione, cioè mettiamo nel bagaglio oggetti utili solo per scenari improbabili.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, sapete che non pioverà?
0: Sì.
1: Perché mettete l'ombrello?
0: Però la gente sai che dice: e metti che arriva all'improvviso.
1: Metti che arriva all'improvviso.
0: Un tornado.
1: State fuori 36 ore.
0: Sì.
1: Perché vi portate 3 libri che non leggerete mai?
0: C'è anche quello, è vero.
1: È per non rimanere impreparati.
0: Ma con chi te la prendi?
1: In che senso?
0: Non mi fa ridere quando dice perché fate così?
1: No, perché l'articolo dice, lo stavo romanzando un po' e era per non essere noiosa.
0: Mi sentivo ascoltatore e dicevo e io che colpa ne ho? Perché ti porti in 36 ore 3 libri? Vecchia carcassa.
1: Perché loro se no ve lo devo leggere proprio come scritto.
0: No, perché magari qualcuno risponde un maletto libro in vita mia.
1: In gergo scientifico era proprio tremendo.
0: Sì, certo.
1: Allora, come superare questa crisi? Intanto c'è la regola del 5-4-3-2-1.
0: Sì, via.
1: Cioè, per viaggi brevi, 5 magliette, 4 pantaloni, 3 accessori, 2 scarpe
0: e un microfono.
1: E un capospalla.
0: Un capospalla cos'è?
1: Una giacca, un giacchino.
0: Un capospalla, una cosa sopra, un top.
1: Un impermeabile.
0: Sì,
1: no,
0: sì.
1: Il top. Il top è la maglietta. È quello che va sopra, la giacca, il blazer.
0: Il sopratop.
3: Guerrini, ma che infanzia hai avuto?
0: No, vabbè, il capospalla mi fa sempre ridere questa cosa.
1: Poi, outfit coordinati.
0: Sì.
1: Selezionate i capi creando abbinamenti precisi in anticipo anziché inserire vestiti a caso.
0: Certo, no, ma infatti io metto sempre questo, posso mettere sia con questo che con questo, capito? Per fare poi dei remix.
1: Sei bravi. Lui fa remix anche
0: sì, per
1: vestiti.
0: Me sciampare, capito? Poi i vestiti, certo.
1: Bravissimi,
0: certo.
1: Bravissimi. Cioè, bravissimo.
0: Grazie a tu, da parte di tutti noi. Sei molto carina.
1: E poi fare la valigia facendovi questa domanda.
0: Eccola.
1: Mi serve davvero?
0: Certo.
1: Non la valigia, è quello che ci metto dentro.
0: Quello che c'è dentro, certo.
1: Ecco,
0: certo.
1: Basta.
0: Sì, perché a volte si porta o troppo poco o troppo, questo è vero, no? Allora o ti manca tutto. Io penso sempre, comunque, siccome non vado in posti super esotici o troppo lontani da tutto, dico se mi manca poi una cosa, preferisco andare con una cosa in meno, al limite me la compro.
3: Qual è la domanda?
0: La domanda è: quanta roba vi portate dietro quando andate in vacanza?
1: Sì. Togliete il pesonetto, troverete la tara. Allora, c'è la novità. Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music. Novità.
5: New Music. Novità RDS. Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Jesus, certo. Life is Life su RDS.
1: Angela Dergo.
0: Angela Dergo. Allora, tanti commenti per quanto riguarda le valigie.
1: Sì, che dicono? Che dicono?
0: Io sono quella dell'ultimo minuto. Io ci metto, sono 10 giorni che sto cominciando a fare la valigia.
1: Non è che per caso vorresti?
0: Domani. Non ci portiamo niente perché siamo in un campo di nudisti.
1: Certo, quindi ti vuoi portare?
0: Che ti vuoi
1: manco
0: portare?
1: Il costume?
0: No, infatti, non gli serve.
1: Le pudenda sì, portatele dietro. Perché...
0: non lo so, se poi parliamo di valigie dopo.
1: Apposta, dico, se ti piace l'idea.
2: Ehi, buonasera, Guerrini. Io adesso mi sto collegando. Ma di che state parlando? Di che state parlando?
1: Di valigie,
2: quale,
1: di valigie.
2: Cosa bollo in pentola? Quali sono gli argomenti di
1: Stefano, si oggi no, stavo pensando che oggi è il 30 giugno.
0: Sì?
1: Domani è il 1 luglio.
0: È
1: effettivamente,
0: vero.
1: Per molti anche luglio è un mese di vacanze. Secondo me ci può stare che parliamo un'ora di come preparate le valigie, quanto preparate prima, cosa portate, cosa
0: va
1: non
0: bene,
1: portate.
0: Dai, allora tanto dalle 4.
1: A me piace, cioè, l'idea comunque di
0: allora
1: parlare di viaggi.
0: Allora mi tengo i vostri messaggi.
1: Sì, messaggi, poi diremo un po' di cose noi. Insomma, un'ora dedicata ai viaggi secondo me ci sta. Insomma.
0: Sì, sì, ci sta, è vero, hai ragione.
1: Il Touring Club Guerrini and Frankie Show vi aspetta.
0: Sì?
1: Ma tra poco ci sarà la rubrica e non ricordo come si chiama.
0: Si chiama World Parade Estate, pensa.
1: World Parade Estate, ciao. Sì.
0: Ciao.
1: Con due tormentoni estivi.
3: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
4: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine.
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Dal 2 al 5 luglio il Centro Tecnico Federale di Recetto ospita la Recetto Pro. I migliori campioni del circuito mondiale di sci nautico si sfidano in un evento mozzafiato organizzato dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Adrenalina, salti incredibili e tanto divertimento ti aspettano. Non mancare, l'ingresso è libero.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.

0: Modis. Buongiorno convenienza.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Gigi D'Agostino torna a Roma con le sue melodie senza tempo che hanno segnato la storia della musica dance. Venerdì 3 luglio, Cave Auditorium Parco della Musica. Molto più di un concerto. Un viaggio emotivo in musica sui beat di Gigi D'Agostino. Per info, da alessandroegalli.com. Biglietti su ticketone.it.
5: Ciao, sono Petra e quest'estate voglio regalarmi 2 settimane di vacanza a Fuerteventura e sto cercando un Airbnb da sogno. Ma sapete qual è la parte migliore? È che mi godrò le onde dell'oceano mentre contemporaneamente la mia casa di Milano ospiterà una coppia di turisti. Essere host Airbnb è una scelta intelligente se vuoi un guadagno extra per concederti qualche spesa o, come me, pagarti una vacanza. Unisciti anche tu a milioni di host su Airbnb. Puoi occupartene in prima persona o farti aiutare da un co-host quando sei via o impegnato. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, digita HOST e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
6: La nostra World Parade estate su RDS tra pochissimo nel Guerrini e Lanfranchi Show. Andremo a rivedere i tormentoni estivi dell'anno 1999.

Allora, si va nell'estate del 1999, c'era questa signorina che si chiamava Sandra Miranda, cioè si chiama Sandra Miranda Garcia, meglio conosciuta come Miranda, che fece questo singolo. In realtà ha fatto solo un album lei e poi ha smesso di fare musica, però in quest'album c'era questa canzone che ha fatto ballare decisamente tutti. La canzone era Vamos a la Playa di Miranda.

0: Black, com'era? Me la ricordo a memoria, naturalmente. In quegli anni mettevo i dischi e l'estate del 99 sicuramente l'avevo messa, sì, 108 volte. Bellissima, come vuoi che sia. 1999, pensate che nella compilation del Festival Bar di quell'anno,
1: sì,
0: in tutte le compilation dance, la numero 2 era quella che dici tu, era proprio, l'ho vista al secondo posto, okay, proprio delle tracce.
1: Sì.
0: La traccia numero 1, quindi andiamo proprio sul banale, era questa, un disc jockey e un cantante insieme che hanno spopolato in mezzo mondo. Prezioso Marvin, Tell Me Why.

0: beh, ragazzi, parliamo di Tell Me Why.
1: Sì,
0: questa
1: ci è piaciuta.
0: Bastava in quegli anni, bastava sentire tarara, oppure come il tuo, vamos alla playa.
1: Sì.
0: E c'era un mondo che si apriva e c'era la sabbia che te le sentivi già nelle mutande, nelle scarpe. Era proprio un'altra epoca, ragazzi. Quando un pezzo dai due secondi iniziali era già connotato al 100%.
1: È vero. La World Parade torna la prossima settimana, cari miei.
0: Eh già.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ragazzi, la World Parade è strepitosa.
2: Mamma mia, vai giù, e che state cacciando? Avete fatto tornare indietro di 30 anni.
3: Oddio Claudio, ma quanto è bella questa rubrica! Mettiamola sempre, tutti i giorni.
4: Allora, guarda,
5: tutti i giorni poi ti stanca.
4: Abbiamo deciso, ma non lo so, non ne sono certo. Però comunque abbiamo deciso da tutti i martedì, anche da settembre, di rifare la World Parade, di continuarla, magari non in versione estiva come adesso, ma in versione storia della musica.
5: Sì,
4: Quindi prendere un anno e di quell'anno magari proporre un pezzo, lo propone Roby, un pezzo io,
5: certo.
4: tentando di farvelo sentire più a lungo possibile
5: Esatto.
4: in questo proprio momento. Quindi se, grazie ai vostri
5: Grazie,
4: messaggi
5: sì.
4: abbiamo deciso questo.
6: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
7: La tua estate è piena di ricordi.
6: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
8: My Summer Station.
4: Gianluca Tedori in redazione RDS, che avrà sicuramente apprezzato le nostre proposte. Adesso però è pronto, grazie, è pronto per darci le notizie in diretta.
9: Buon pomeriggio, caldo. Il 6 luglio il vertice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con gli stati dell'UE sull'ondata di temperature estreme che ora investono l'est Europa. In Italia in 24 ore 5 decessi attribuiti agli effetti dell'afa che si attenua per l'arrivo di temporali sparsi, allerta gialla in diverse regioni. Stati Uniti-Iran, domani colloqui ma solo indiretti a Doha. In Qatar, Teheran vuole liberare dalle mine lo stretto di Hormuz senza aiuti. Tratto in salvo dopo 5 giorni sotto le macerie, un ragazzo di 12 anni alla Gaira, la città più colpita dal devastante terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono più di 1700, ma restano decine di migliaia i dispersi. Ranucci, 4 arresti dei carabinieri, si tratta dei presunti esecutori dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista nell'ottobre scorso a Pomezia, alle porte di Roma. Ora è caccia ai mandanti. Inflazione ferma, 3% a giugno, rallenta il carrello della spesa nei dati preliminari di Istat. Il cinema dal 17 luglio, il Festival di Gifoni, numeri e temi dell'edizione numero 56 con il direttore artistico Luca Apolito.
10: Quest'anno sono 104 opere in concorso, 42 lungometraggi, 62 cortometraggi, e tra le tante cose interessanti che potrei raccontarvi di questa edizione ci tengo a dire che di questi 42 film, 42 lungometraggi, ben 17 sono opere prime. E questo per noi è un punto fondamentale perché ci permette di raccontare la ricerca costante che Geffoni fa e tutti i selezionatori fanno nel trovare e intercettare talenti, giovani autori capaci di portare qualcosa di nuovo, di innovativo e persino rivoluzionario nel cinema, nel modo di raccontare storie, soprattutto quelle rivolte ai più giovani.
9: Lo sport, il calcio e i mondiali, altri 16esimi di finale alle 19, ora italiana Costa d'Avorio contro Norvegia a Dallas, alle 23 nel New Jersey la sfida europea tra Francia e Svezia, Wimbledon, Arnaldi al quinto set contro il francese Alice, tra le donne al secondo turno Tyra Grant, primo successo in uno slam per la 18enne romana, 6-4-6-2 alla britannica Bolter, passa anche Jasmine Paolini 0-6-6-4-7-5 con l'americana Montgomery, Serena Williams in campo a 44 anni alle 18 contro l'australiana Joint. MotoGP, doppio saluto alla Yamaha che annuncia l'addio a fine stagione a Fabio Quartararo, campione del mondo 2021, e ad Alex Rins. Questa è RDS.
5: Comunque brava Jasmine Paolini, che è passata.
4: Se l'è cavata, ha perso 6-0 il primo set, quindi sembrava spacciata invece. Ma invece io ti chiederei, ma come fa, e lo chiedo a tutti voi, come fa a giocare la Joint?

0: In che senso?
1: Beh, la joint dovrebbe essere, insomma.
0: Ah, so, tipo vietata?
1: No, sì, perché la joint, sapete, non so se lo sapete, insomma, ma in inglese quando dici joint pensi a, capito? Cioè, capito quale cosa, capito, che fai con gli amici da piccolo.
0: Evidentemente.
1: Capito? Vabbè. Che mi passi una joint.
2: Guerini, inizia un'altra ora, eh?
1: Sì. Teso,
0: è che non se n'è accorto, è distratto.
1: No, c'ho troppe joint. No, ecco. Che mai fatta una, ecco. Ma figurati.
3: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.